suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave, rico, suave. Disfruta de tu radio, solo tu radio.